0: Aspetto positivo.
1: Ciao chaval, cosa fai qui a Verona? Ma ti vedo triste, hai qualche problema di amore? Sei innamorato? Dimmi, che succede?
2: Amici miei, adesso sono a Verona e sto soffrendo e llorando per un amore